Non, non, non, ma bruciata. Non avevo bruciato, non avevo bruciato. Send my prayer. Anybody had ever had